0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Our Holy Father, dear brothers and sisters, welcome and good morning. Glad you're here.
0: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes,
1: Gaudium
0: et Spes, Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale,
1: ossia
0: il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto
1: and
0: di
1: go so far as to behave
0: come se non avessero nulla
1: as if they had nothing to learn from
0: storia.
1: History.
0: Da qui il compito affidato ai padri conciliari.
1: Hence the task entrusted
0: nello
1: to the
0: stato presente degli eventi umani,
1: in the present state of
0: nel quale
1: events,
0: l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose,
1: things,
0: sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della divina provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini
1: the work of men.
0: E spesso al di là delle loro aspettative.
1: Beyond their expectations,
0: in
1: which with wisdom arrange
0: everything,
1: even adverse human affairs, for the good of the Church.
0: 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa,
1: descrivendo
0: come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale.
1: Of pastoral constitution.
0: Non si tratta di ingenuo ottimismo,
1: it's not
0: ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo,
1: but rather a renewed
0: che
1: fidelity
0: incarnandosi
1: to the mystery of Christ,
0: sceglie di condividere la nostra vita.
1: Chooses to share
0: egli
1: life.
0: Si è reso in tutto simile
1: and
0: ai fratelli. E si
1: like
0: è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione
1: all.
0: Con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla
1: this
0: Chiesa.
1: Sharing in our humanity is the
0: perciò
1: path that Christ calls the Church to follow.
0: La Costituzione conciliare, Gaudium et Spes, si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono.
1: Or in any way afflicted.
0: È una condivisione che ci chiama a uscire da
1: calls on us to leave behind all passivity and indifference in the face of current events, history, and people's lives, especially in the face of the rapid and profound changes we are experiencing today.
0: Non è possibile restare spettatori disinteressati.
1: We cannot remain as unengaged spectators.
0: Occorre invece ascoltare con il cuore.
1: Rather, we must listen with our hearts.
0: Interpellare.
1: Allow ourselves to be challenged
0: coinvolgere.
1: And to become involved.
0: Con Cristo e sorrette dalla forza
1: with
0: del
1: Christ
0: suo spirito,
1: and sustained
0: i credenti
1: by the power
0: sono
1: of his
0: chiamati
1: spirit,
0: a farsi carico delle difficoltà
1: believers
0: dei fratelli,
1: are called to take on the burdens of their brothers and sisters,
0: di coloro che sono schiacciati
1: especially those who are crushed by injustice,
0: dalla
1: discrimination,
0: dalla violenza.
1: And violence.
0: Infatti, solo nella condivisione
1: indeed,
0: e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione e nella medesima prospettiva. Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi
1: e di interpretarli alla luce del Vangelo.
0: The signs of the times and of interpreting them in the light of the gospel.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare. Chiesa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo, continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause,
0: them, to lend our
1: ma
0: voice
1: anche
0: to their
1: ad essere
0: causes,
1: loro
0: but
1: amici,
0: also to be their friends,
1: ad ascoltarli,
0: to
1: a comprenderli
0: them,
1: e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà
0: Christian
1: e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio, o una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimergli, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però
0: which
1: oggi come al tempo del concilio
0: today, as in the days
1: lascia
0: of the council,
1: una grande parte degli abitanti
0: is a huge proportion
1: del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria, oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano,
0: person,
1: ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore
0: hearts,
1: e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave,
0: Christ,
1: il centro
0: key,
1: e il fine di tutta la storia umana.
0: Of all human history.
1: Perciò, nella Chiesa, ad ogni
0: livello,
1: in ogni epoca,
0: ha
1: da realizzarsi
0: la kenosi
1: misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
0: Even death on a cross.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and
1: la
0: sisters,
1: gioia e la speranza,
0: may joy and hope,
1: Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimoni il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: And men of our time. The Holy Father's Catechesis this morning. If you're not familiar with the audience, the Holy Speaker after his catechesis will exchange greetings with various language groups. A speaker of each of seven or eight languages will greet the Holy Father. We're hearing French right now. Then read a synopsis in their own language of the catechesis that we've just heard. Those summaries are mostly pretty close to one another, so we don't translate those.
1: After the summary, the Holy Father has a few words of greetings, which are then translated, except in the case of English, Spanish, and Italian, when they're given in their own languages, but generally translated, and we will read the translation along in English along with the speakers in their own language.
2: Que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une réflexion sur la constitution pastorale Gaudium et Spes. Par ces textes, le Concile Vatican II a profondément renouvelé le rapport entre l'Église et la société moderne. Gaudium et Spes est défini comme une constitution pastorale car l'Église y vit sa mission en totale fidélité au mystère du Christ. En s'incarnant, celui-ci a choisi de partager notre condition humaine. La vie dans le Christ nous invite à sortir de toute passivité et indifférence face aux événements qui se produisent et à nous intéresser à l'histoire et à la vie des personnes, surtout face aux changements rapides et profonds que nous vivons aujourd'hui. Gaudium et Spes appelle l'Église à un engagement permanent de conversion. L'engagement chrétien exige de se confronter au réel et de mettre en lumière les contradictions du monde contemporain. En cette époque de profonds bouleversements générateurs de crises, l'Église est appelée à servir l'être humain. Elle écoute les aspirations de son cœur pour lui révéler dans le Christ le centre et le sens ultime de toute l'histoire. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
3: Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Fratelli e sorelle, possano la gioia e la speranza essere il volto di una chiesa che annuncia e vive il Vangelo, andando incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo. Dio vi benedica.
2: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue également les personnes de langue française,
1: especially the pilgrims from Senegal on their national pilgrimage. Brothers and sisters, may joy and hope be the face of a church that proclaims and lives the gospel, reaching out to the women and men of our time. May God bless you. We'll now hear the exchange of greetings in English. As that is the Holy Father's mother tongue, he will read the summary and greet the people himself in English.
4: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.

0: Infine, ai giovani,
1: and finally, ai malati, my thoughts turn to
0: novelli,
1: young people, to the sick, and to newlyweds.
0: Domani celebreremo
1: tomorrow,
0: la memoria del Papa
1: we'll celebrate
0: San
1: the memorial
0: Gregorio
1: of Pope St. Gregory the Great,
0: il cui corpo riposa
1: whose body
0: nella Basilica
1: rests
0: di
1: in
0: St.
1: Peter's
0: Pietro.
1: Basilica.
0: Egli è detto il grande,
1: he is called
0: per
1: the Great
0: sua eccezionale attività di pastore,
1: for his exceptional work
0: in tempi
1: as a pastor
0: assai difficili per
1: in
0: la
1: very
0: società
1: difficult times
0: e la Chiesa.
1: For society and the church.
0: Una grandezza
1: a greatness
0: che attingeva forza
1: that drew strength
0: vigore
1: and vigor
0: dalla fede
1: from
0: viva
1: a living
0: nel
1: faith
0: Cristo.
1: In Christ.
0: Il suo esempio
1: suscita
0: in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.
1: And my blessing to all. And we will now have the Holy Father lead us in the singing of the Our Father in Latin, followed by his apostolic blessing.